0: Ludic Man.
1: Oh.
0: Oh, Ludic Man.
1: Ludic Man. Oh. Oh. Che ho fatto giù?
0: Esercizio.
1: Corto il cieco.